Voglio chiamata Runtoagnani Hilata Maurizio Mamani. Chissà, Hilata Maurizio Mamani, camisa chi. Ah, upa case battaglia smarcana e ancitro sanistica da chitena. Hilata Maurizio Schermachipa in provincia Los Andes, case battaglia smarcana. Ma così sta umaito e la chista che u campertu e geniva cava chiavi. Futiri sabato rua cut sincagnani. Hisca ukiris cosist oipaja. Señora Chichira, es que saluca o cubana que visto vida seria, ritmo de tincos. Walikaya haluca, istañana tincos. Walikaya haluca, istañana maíz.